quando fa la giulla, caracole silvane, igno saturale, el viento empuja botecito de atrasa, lindo haberlo vivido.